0: buona vacanza. Grazie e arrivederci.
1: Hey, tutto bella e occhi uno stella, carina piccolino con lo sguardo della bambina. Io non lo so, no, no, no, per un donna solo no, impazzerò. Hey.